americano lo fa, ma tu sei una randata, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinzolato, il cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quando mi fare, giro con il microfono, ti parli, mi sta via a ballare, ma che può fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di che, affaticare, mannaggia,